0: E salve a voi cari radioascoltatori, radioascoltatrici, oggi 3 di giugno siete sintonizzati su Radio Stadtfilter ed io, Concetta Mazzeo, oppure Tina come mi chiamerà la mia Anna adesso da fra poco, vi do il benvenuto a questa trasmissione di Le cose belle della vita, ma qui appunto, come ho detto 2 secondi fa, c'è la Anna Ocello a farmi e a farvi compagnia. Ciao, ciao Anna.
1: Ciao Tina, ciao.
0: L'avevo detto.
1: Vedi, mi viene automatico. Anche tu mi chiami Anna quando il mio nome non è solo Anna, però lasciamo, cioè queste cose le lasciamo un po' da parte.
0: Lasciamo perdere.
1: Sì. Salve, un benvenuto a tutti voi da me. Spero di farvi, speriamo di farvi compagnia in quest'ora di Le cose belle della vita.
0: Eh sì, siamo, le cose belle della vita sono tantissime, noi cerchiamo sempre di cogliere qualche piccolo dettaglio, di far passare un'ora
1: in allegria,
0: in compagnia, insomma di farvi compagnia nel miglior dei modi. Mandiamo adesso un brano veloce,
1: sì,
0: così non si annoiano.
1: Sì, sì.
0: Lo conosci tu, Al mio paese?
1: Sì, l'ho già sentita.
0: È molto carina, di Serena Brancale. Buon ascolto, a dopo!
1: A dopo!

0: Eh sì, tu sei arrivata dal tuo paese.
1: Sì, sono appena rientrata dal mio paesello bello.
0: Bello, piccolo piccolo, anch'io sì. Sono stata 2 settimane fa al mio paesello.
1: Hai visto?
0: Bello, bello.
1: Come dice lei, torna sempre al tuo paese.
0: Eh sì, un paese è sempre un pezzo di cuore che portiamo con
1: assolutamente
0: noi.
1: Sì.
0: È vero, e ogni volta è una tristezza andare via.
1: Sì. La malinconia c'è sempre per un paio di giorni quando si ritorna, poi torniamo nella
0: quotidianità nel tram.
1: E allora poi tutto passa, però i primi giorni la malinconia c'è.
0: Quindi salutiamo tutti quelli che ci conoscono ai nostri paesi.
1: Vero.
0: Un saluto caro caro a chi ci ascolta. Allora, iniziamo col dire che gli ultimi mesi abbiamo usufruito di questa trasmissione, sia delle cose belle della vita che di Parliamone, per raccontarvi le varie creazioni dei ragazzi che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana. Sono stati bei lavori, disegni e racconti, e per conto mio devo dire sono stata piacevolmente sorpresa, sono stata onorata nel raccontarvi o leggervi questi temi. Ho appreso la profondità di questi bambini, la loro bellezza, l'importanza che hanno, che vedono nell'amicizia, nel coraggio di affrontare pericoli, le paure, di credere in se stessi, la famiglia, che è anche un punto molto, un perno molto molto importante, la bellezza nel scoprire le tradizioni e tanto tanto altro. È stato un bel viaggio pieno di belle emozioni e quindi è stato un arricchimento anche per noi, vero Anna?
1: Certo, assolutamente. Abbiamo imparato tante cose dalla fantasia dei ragazzi e devo dire che ne hanno parecchia.
0: Quindi diciamo che è stato anche alla Serena che ha partecipato.
1: Sì, volentieri.
0: A leggere, prima voleva solo il suo lavoro e poi ha condiviso anche il lavoro degli altri ragazzi. E quindi un grazie di nuovo a tutti i ragazzi che ci hanno dato la possibilità di renderlo pubblico. Lo abbiamo anche reso pubblico al My Italy, i disegni più che altro, perché i racconti era un po' difficile. Abbiamo fatto vedere tutti i disegni e devo dire che i bambini, i genitori erano anche molto entusiasti,
1: contenti.
0: Sì, per far vedere appunto che ci sono anche loro.
1: Certo, certo. Tu dici bene, Tina, quando dici che abbiamo potuto esplorare con gli occhi dei ragazzi e fare per farci una ricarica di positività. È stato un bel regalo e devo dire che in fondo sia i genitori come anche le insegnanti e amici con tutto quello che li circonda. Loro hanno delle belle fondamenta per costruire un futuro.
0: Sì.
1: Credo, veramente. Da parte mia posso solo augurare il meglio a tutti quanti loro.
0: Io sono già felice di dire che fra pochissimo, il 4 di luglio, ci sarà la festa di fine dei corsi. Questo, vabbè, lo dovevamo dire alla fine, però adesso ci siamo. Anche questo è un bel avvenimento. Vediamo tutti gli anni, vediamo questi ragazzi che crescono,
1: chi ci lascia, chi cresce, purtroppo, però condividiamo con loro una bella esperienza. Chi viene e vede e sente capisce quanto veramente è importante frequentare i corsi di lingua e cultura italiana. Non ci stanchiamo mai di dirlo.
0: No, perché non è che diciamo qualcosa di illusorio, è una cosa fattibile perché lo viviamo tutti gli anni.
1: Vero.
0: Con i teatrini, con quello che imparano, storia, cultura, barzellette, tutto quello che loro imparano, si vede ogni anno il miglioramento di questi ragazzi, la
1: Vero.
0: Crescita che fanno. E sono entusiasta quest'anno anche, come penso anche te, no? Di partecipare al gran lavoro che la Ilaria sta preparando. E quindi è sempre un bel successo.
1: Sì.
0: Niente, mandiamo adesso un brano che si intitola Profumo. E a dopo, ci sentiremo dopo, fra un paio di minuti. Ciao!
1: Un ascolto.

0: È finita, noi stiamo parlando e è finita.
1: E la canzone finiva.
0: È finita. Ok, allora, iniziamo. Oggi ritorniamo un po' alle origini della trasmissione, quindi la dedicheremo con, faremo un po', che dici, l'estate, vacanze,
1: sì,
0: parleremo un po' di
1: tema,
0: questo.
1: Anche se il tempo è un po' cambiato in questi giorni, sì. Però... siamo sempre
0: oggi
1: quasi in estate.
0: Oggi abbiamo la nuvola di Fantozzi, sì, sì. Perché sono andata da un altro paese e c'era il temporale, poi un po' siamo arrivati di qua, c'era il sole e ho detto ok, la nuvola di Fantozzi mi segue.
1: Sì.
0: E allora cercheremo allora di cogliere di prepararci al bello del sole, del caldo, delle vacanze, di questo tempo un po' più a rilento, ma non allo stesso tempo più movimentato, perché le giornate sono più lunghe, quindi
1: certo,
0: si fanno,
1: sì,
0: più attività. E allora cominceremo un po' a fare faremo un viaggio, che dici? Faremo...
1: descriveremo un po' come...
0: Sì, facciamo un viaggio, dai.
1: Sì.
0: Allora,
1: partiamo.
0: Chiudi gli occhi. Chiudiamo gli occhi. Immaginiamo un mattino di giugno. Bello caldo, non oggi, speriamo domani, perché ieri era caldo.
1: Dovrei aspettare qualche giorno ancora.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Hai già guardato?
1: Sì.
0: Ok.
1: Dovrei aspettare circa un paio di giorni, però okay. Dai, andiamo avanti lo stesso.
0: Facciamo un salto, dai. Allora, un mattino di giugno, metà giugno diciamo, il cielo è ancora tinto di azzurro, di quell'azzurro chiaro e limpido. Infatti la mattina quando ti svegli è già bello chiaro,
1: sì.
0: Già quello ti dà una
1: energia, una carica,
0: una botta di vita, come dicono,
1: sì.
0: E quindi già i primi raggi di sole che filtrano tra gli alberi da fuori in camera, gli uccellini che senti, c'è quel profumo nell'aria. E quindi ci sei?
1: Sì, ci sono sempre qui.
0: Ah sì, ok. E quindi proprio in questi momenti che iniziamo a sognare
1: le vacanze
0: a pensare come rigenerarci insieme alla natura, che è una fonte di energia, no, diciamo senza limiti, e quindi di tranquillità anche, e quindi questo tutto incorniciato in una bellissima
1: favola,
0: bellezza, stupendo sogno, vero?
1: Quindi, se ho capito bene, le cose belle della vita saranno, per iniziare, il sole che ci accarezza.
0: Sì,
1: quindi...
0: cioè non adesso come hai detto tu,
1: sì.
0: Fra una settimana che ci accarezzerà.
1: Speriamo presto di nuovo, perché,
0: sì, perché...
1: da quel che ho visto le previsioni per il momento non ci accarezzeranno. Comunque ritornerà o prima o poi.
0: Siamo positive,
1: sì,
0: dai. Quel
1: quindi,
0: po' di sole prendiamola, la prendiamo quando viene, no?
1: Sì, restate con noi per fare questo bel viaggio. Dopo questo brano farete il viaggio con noi.
0: Ok, un brano di Francesco Gabbani con, lo vedi?
1: Summer Funk.
0: Yeah. Dopo, ciao.
1: Buon ascolto.
0: Ciao.

0: sei? Visto che parliamo di estate, tutto è a tema, vero?
1: Sì.
0: Allora, dopo questo bel brano, iniziamo, come hai detto tu, incominciando dal risveglio.
1: Sì, io infatti ero al mattino.
0: Sì, fermiamoci un attimo al mattino.
1: Sì.
0: Allora, che dovremmo prendere tutto con calma.
1: Sai quando lo faccio io questo?
0: Quando siamo in ferie. Ma la quotidianità non ce lo permette.
1: No.
0: Infatti, quando si è in ferie, la colazione è particolare. Ma qui... quando riusciamo?
1: Sì.
0: La domenica? Sì, forse.
1: La
0: sì,
1: domenica, infatti sì. Noi facciamo colazione...
0: Solo da la domenica anche noi.
1: Sì, e poi la cena.
0: Sì. Assaporare una tazza di caffè con calma, condividere con le persone a noi care l'inizio della giornata, fare programmi, decidere se andare al mare o in montagna.
1: Che lago.
0: Dice? Vabbè, giù abbiamo il mare e la montagna.
1: Vabbè, quando sei in Italia non c'è bisogno di...
0: Del lago.
1: No, no, di fare programmi, perché la direzione è mare. Mare. È solo
0: mare.
1: Mare.
0: Sentire il profumo nell'aria. E quindi l'estate che ci offre l'occasione per rallentare un po' il passo e riscoprire veramente tutto quello che ci circonda.
1: Sì. Allora, sai che faccio? Mando sapore di sale.
0: Il Gino Paoli?
1: Sì. Che dici?
0: Sì.
1: Ma sì, dai, facciamo questo viaggio anche con due note, no?
0: Sì.
1: Ma dai, a dopo.
0: A dopo.

0: Allora, questo viaggio continua?
1: Continuiamo.
0: Dove ti trovi?
1: Io al mare, già sdraiata sul mio lettino.
0: Che tempo fa?
1: Ah, bello, caldo. Andiamo avanti.
0: Voi siete pure al mare con noi. Io già vi vedo, già sento. Vabbè, continua Anna, continua.
1: Allora, dopo questo
0: siamo al mare. Quindi,
1: allora, ritornando a quello che dicevamo prima, viviamo in un mondo dove corriamo sempre, vero? È anche molto veloce. Ogni giorno siamo circondati da impegni che si susseguono senza sosta. Per questo è importante qualche momento di pausa. Quindi l'estate, come anche le belle giornate di primavera, ci insegna proprio questo, che dobbiamo dedicare del tempo a noi stessi, non solo ricordando i bei piccoli momenti, ma anche vivendo giorno per giorno quello che la natura e il tempo in cui viviamo ci dà.
0: Hai perfettamente ragione, non bisogna mai aspettare, dopo lo faccio, dopo ci vado, dopo l'ascolto, vero, dopo le parlo, vero, adesso.
1: Usiamo sempre il dopo.
0: Sì.
1: Perché andiamo sempre di fretta, sì, perché come dicevo prima, siamo circondati da mille impegni, le cose si susseguono uno dopo l'altro e non ci fermiamo mai veramente per godere di quello che la natura,
0: le persone
1: ci offrono, ci danno.
0: Eh sì, a me una volta mi disse una signora, no? Vieni. E io, come, ok, cosa preferisci, cosa porto? Perché non conoscendola tanto bene, non sapevo in quale direzione andare, quindi ho preferito chiedere, no? Ma non nel senso, dimmi cosa ti piace che lo porto, lo condividiamo insieme. E lei mi disse, porta te. E io lì per lì, ho detto, ok, vabbè, sarà. Però col passare degli anni...
1: Hai capito quello che voleva dire.
0: Sì, ho capito quello che voleva dire. Quanto era prezioso trascorrere del tempo, anche fare due chiacchiere. È molto, molto bello. Non bisogna sempre, non lo so, portare qualche
1: cosa. Strafare.
0: Ecco, anche le cose piccole, se ascoltare.
1: Sì, brava.
0: Fa tanto.
1: Soprattutto sapere ascoltare.
0: Sì.
1: Ci sono persone veramente, tante persone sole che soffrono la solitudine, magari portare appunto, come dicevi tu, non le cose materiali, ma un po' del nostro tempo a queste persone.
0: Sì.
1: Poi noi dobbiamo ritenerci fortunati,
0: molto,
1: pensare che non per tutti è così, quindi magari pensare sempre a queste persone che veramente hanno tanto bisogno.
0: Noi facciamo la radio per una nostra, è una cosa bella da fare, da condividere. Io lo condivido con te e noi due condividiamo con loro, cercando di, alcune trasmissioni sono di informazioni, altre sono di compagnia, e però già sapere che forse dall'altra parte c'è qualcuno che ci ascolta e potremmo forse non lo so, rubare
1: un sorriso,
0: può darsi, oppure far passare quest'ora un po' più leggero.
1: Poi alla fine forse pure solo ascoltare una canzone.
0: Ecco, anche solo una canzone, perché noi non è che abbiamo delle voci, ma non so.
1: No, noi no.
0: Però noi no.
1: Purtroppo no.
0: No, però già quello è una cosa bella che ci rende anche più, non lo so, contente?
1: Sì, sì.
0: Perché lo facciamo volentieri questa cosa qua, è un modo bello di condividere un momento particolare.
1: Certo, anche se per noi Tina ormai è diventata un'abitudine forse anche, però è una bella abitudine.
0: Sì, indubbiamente, indubbiamente. Io non posso aprire i microfoni perché c'è l'Anna, quando parte il brano lei parte impicchiata, canta, squarciagola e quindi tante volte io la guardo e mi diverto.
1: Allora tu devi sapere che parlando delle cose belle della vita, la musica per me, Tina, devi sapere, è una cosa molto importante. A me riesce a rilassarmi, io riesco a rilassarmi tantissimo ascoltando della musica. Se io ho qualche problema o dei pensieri, io mi metto le cuffie, ascolto la musica che io voglio e a me questa cosa mi fa sentire subito bene.
0: Ah, ok. Eh sì, vabbè, ognuno, come devo dire, cerca di trovare qualcosa che rende la persona, fa star bene la persona, sì. No? Che sì. Può essere uno sport, che può essere cantare, che può essere camminare.
1: Brava, anche quello mi piace tanto.
0: Ah, a proposito, una curiosità della giornata. Lo sai che oggi è la giornata mondiale della bicicletta.
1: Ah sì?
0: Sì, oggi 3 giugno. Una curiosità per tante persone.
1: Ho imparato un'altra cosa nuova.
0: Sì, infatti Domenico, il mio marito,
1: è andato in bicicletta?
0: No, ha comprato, ha fatto un investimento di una bicicletta, di una mountain bike elettrica e adesso sta andando, forse qualche giorno dirà me ne vado in ferie
1: con la bici
0: e io lo seguirò con la macchina, no scherzi a parte, no, comunque sì, oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Allora, mandiamo un po' di musica, dai, lo sai che mi è arrivata
1: qualcuno vuole sentire questa canzone.
0: Sì, e allora noi la mandiamo.
1: Una richiesta,
0: ecco, questa parola mancava. Si vede che non è niente di preparato,
1: giusto.
0: Siamo molto molto
1: spontanei.
0: Come si dice?
1: Improvvisiamo.
0: No, aspetta, come diceva mia nonna sempre? Adesso non mi viene. Vabbè, non mi viene la battuta, dopo casomai forse mi arriverà. Lo vuoi leggere tu il titolo?
1: L'emozione in una voce di Adriano Celentano.
0: Buon ascolto, a dopo!

0: Bellissima questa canzone di Celentano.
1: Sì, molto bella. Spero che sia stato di suo gradimento, di questa persona che ci ha fatto la richiesta. Stavolta è venuta la richiesta. Allora, abbiamo fatto questo viaggio, siamo rimasti alla colazione, però appunto l'ora sta per terminare. Acceleriamo un po' e cerchiamo di arrivare a, facciamo, vabbè, lasciamo
0: fino a mezzogiorno?
1: No. No, io volevo dire che no, facciamo la sera, dai, perché penso che la sera è un momento anche che riesce a captare tante emozioni e la nostra attenzione, per esempio i tramonti, io amo i tramonti.
0: Bellissimo, sì.
1: Mm?
0: Sì.
1: Che dici?
0: Osservare un tramonto in riva al mare.
1: Sì.
0: Seguendo con lo sguardo il sole.
1: Sì.
0: Che sembra immergersi nell'orizzonte.
1: Sì. Io poi sai cosa faccio? Sono anni che lo dico.
0: Ma non l'hai mai fatto?
1: No, però quest'anno me lo sono, me la leggo al dito, il prosecchino.
0: Piccolino, perché al dito, se no una bottiglia di prosecco, non so se ce la fai a legarla.
1: No.
0: Scherzi a parte.
1: No, scherzo. No, sai perché? Quando ci sono quei tramonti stupendi, stai lì a contemplare questo spettacolo
0: meraviglioso.
1: Madonna, veramente, c'è quella calma.
0: Sì.
1: E goderti un pezzo di pizza con un prosecchino.
0: Quando vedi il sole che arriva nell'acqua è come se facesse un rumore, vero?
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sì, molto,
0: molto
1: bello.
0: Molto bello.
1: E infatti, mo ti dico una cosa, sono è dall'anno scorso che sto cercando di captare un bellissimo tramonto. E Domenico ha detto: se riesci a fare una foto bella, poi lo metterà come dietro in una stanza, una parete, no? Lo farà come si dice, la carta, no?
0: Sì, sì, sì, carta da parati. Farà, ecco, tappezzerà una parete
1: con un tramonto.
0: Ecco. Wow, già. Ah, giusto, tuo marito è un pittore, nel senso,
1: sì,
0: è un imbianchino.
1: Sì. Però non riesco a captare sto tramonto bello. Mo speriamo che quest'anno riusciremo a fermare questo momento bello e sognare ogni giorno poi questo tramonto. Allora sì, poi volevi dire qualcos'altro?
0: Cosa ti volevo dire? Che appunto il tramonto ha qualcosa di profondamente rassicurante, ci ricorda che ogni giornata volge al termine con le sue gioie e le sue difficoltà e trova però comunque una conclusione. È come una pausa gentile che ci invita a rallentare e a riflettere. E spesso durante il giorno siamo persi con le cose da sbrigare e non ci accorgiamo del tempo che passa. Il tramonto invece ci chiede di fermarci.
1: Assolutamente.
0: Di alzare gli occhi verso il cielo e di concederci qualche istante di contemplazione.
1: Infatti, è così. Ci sono tanti poeti, artisti che hanno dedicato parte delle opere a questo momento, no? Nel tramonto, perché vi è tutta la bellezza e la nostalgia, la quiete e la speranza. Giusto?
0: Sì, giusto.
1: Effettivamente è il momento della giornata che fai un resoconto di come è stata e cosa hai imparato e cosa porterai con te, no?
0: Sì.
1: Siamo quasi arrivati, mamma mia, è passata
0: l'ora, è volata, sì. L'ora è un'ora è troppo corta per quello che dovremmo dire e quello che dovremmo fare, però dai,
1: mandiamo un brano, dai, così non pensiamo più al tramonto. Viva la vita, dai, di Francesco Gabbani. Ci sei?
0: Sì, buon ascolto,
1: a dopo.

0: Visto, lo dice anche lui.
1: Visto.
0: Forse
1: ci ha sentito.
0: No. Sì. Oppure abbiamo scelto la canzone giusta.
1: Sinceramente, io adesso ho ascoltato con le cuffie, ho ascoltato veramente tutto quello, le parole.
0: Sì.
1: Mi sono resa conto della bellezza della canzone,
0: lo so.
1: Perché
0: è veramente bella,
1: molto
0: sì.
1: Bella, molto bella. Viviamola, godiamoci tutti questi momenti belli che la vita ci dona. Adesso, appunto, siamo già arrivati alla fine dell'ora, ma prima di salutarvi abbiamo qualche evento da ricordarvi,
0: sì.
1: Che sono una più bella dell'altra.
0: Appunto, prima di salutarvi vogliamo ricordarvi i prossimi appuntamenti. Quello imminente fra un paio di giorni sarà precisamente il 6 e il 7 di giugno presso la missione cattolica di Winterthur alla St. Gallenstrasse 18. Ci sarà una mostra di capolavori fatti a mano di tutti i generi. Venite, sarete benvenuti e sarà un piacere per noi avervi, per voi, vedere tutto quello che ci sarà di bello. Vi verrà spiegato, illustrato e vi sarà anche la possibilità di acquistare qualche lavoro.
1: Sì, diciamo così che sono di diverso tipo, ci saranno dei quadri, delle ceramiche, dei lavori molto carini fatti da una signora dell'Italia, la Rita, che sarà un onore per me mostrarli, sono questi, vedi?
0: Ah, vedi?
1: Sì, poi ci abbiamo appunto i dipinti, adesso non ricordo bene tutti i nomi, una signora, lei vive in Calabria e porta le ceramiche anche.
0: Ah, vedi?
1: Sì, poi ci sono dei ragazzi che avranno dei prodotti biologici anche da proporre. Che ci sarà poi? Poi dei lavori fatti a mano, insomma c'è un po' di tutto. Sarà una bellissima esperienza secondo me, perché diamo la possibilità a tanti ragazzi di mostrare i propri lavori,
0: quello che
1: perché oggigiorno che è tutto perfetto, tutto uguale, è molto bello essere diversi
0: e fare qualcosa con le proprie mani,
1: sì.
0: Soprattutto la manualità è venuta un po' a mancare,
1: dimenticato,
0: sì.
1: Io ricordo mio nonno che faceva le sedie,
0: sì, impagliava le sedie,
1: sì, poi i cestini, mio nonno costruiva anche i cestini, ecco, ci saranno anche alcuni cestini,
0: io ho qualcosa a casa,
1: ecco, vuoi portarli?
0: Diciamo che è più di mia figlia che mio,
1: okay.
0: Però è molto bello. Poi io devi sapere che vengo da una famiglia.
1: Sì.
0: Mia mamma,
1: sì.
0: Mi ha fatto ricamare tutta la mia biancheria, il corredo che si usava tantissimi anni fa. Io l'ho fatto da sola, devi sapere questo. Tipo.
1: Ah sì?
0: Sì. Sì,
1: oh.
0: Sì, quindi sicuramente sarà bello venire a vedere se qualcuno avrà portato di queste cose da far vedere.
1: Sì, sì, perché appunto dietro ogni lavoro ci sono sogni, ci sono speranze, ci sono sempre delle emozioni da parte delle persone che fanno queste cose qui. È uguale cosa fanno,
0: certo.
1: Ma il modo in cui lo fanno, e questo deve essere apprezzato molto. Allora, poi passiamo ad un altro avvenimento che sarà il... aspetta, mi è arrivato? Allora, 11 di giugno alle 19:30 ci sarà alla cooperativa Gusto e Cultura, alla Museumstrasse 74, alla Copy Bar, diciamo così, ci sarà, per quanto riguarda di Miguel Garcia, è uno storico, quello che riguarda la migrazione che Winterthur ha vissuto. Noi ricordiamo che il 7 di maggio abbiamo avuto l'inaugurazione di una strada a Hegi che si chiama Villaggio Veg, grazie appunto per ricordare il lavoro, il contributo e quello che hanno dato gli italiani in quegli anni là.
0: I primi italiani arrivati a Winterthur.
1: Sì, vivendo nelle baracche e dando il loro contributo per un futuro migliore per se stessi e per il luogo in cui appunto Winterthur, questa città, li ha accolti. E quindi ci sarà questa serata informativa, andate, sarà sicuramente molto molto bello. E scusa un attimo, io adesso prima...
0: Hai però dimenticato che l'8 di giugno, prima dell'11 di giugno, ci sarà l'assemblea generale del comitato cittadino di Winterthur.
1: Sì.
0: È anche molto importante, non mancate. Anche qui questo appuntamento sarà alla missione cattolica di Winterthur alle ore 20.
1: Bravissima. Io adesso ero immersa, mi è arrivata proprio adesso la lista delle partecipanti. Lo posso dire un attimo?
0: Certo.
1: Allora, ci sarà la Erika Ventura, Roberta Signoretti, Loredana De Vito, Manuela Guardia, la Gabriella Guidantoni, Angelo Roppallo, poi ci sarà Rita Auriti, poi ci sarà la Maria, penso anche, qua c'è scritto io, sì, Maria Barbieri, Antonio Mastroberto, la Gianna Calabrese, Arlotto, Zito Vittoria, poi qui c'è Irina Codus e Daniela e la Marisa e poi Eleonora delle Sante.
0: Della Santa,
1: qua c'è scritto delle sante, vabbè. Comunque, queste saranno i signori che parteciperanno a questa mostra. Appunto, saranno uncinetti, quadri, un po' di tutto. Sì, cosa stai guardando? Mi è arrivato proprio adesso la lista. Dimmi.
0: Ah no, volevo solo sapere.
1: Ok, adesso prima di salutarvi c'è un'altra richiesta da parte della Anna, che è innamorata pazza di Achille Lauro.
0: A me piace tantissimo.
1: Lo sai che però questa volta non abbiamo messo un pezzo del mio idolo, chissà se c'era...
0: Sarà per la prossima volta, Tina, ci rifaremo la prossima volta.
1: Va benissimo, allora vuoi dirlo tu chi?
0: Achille Lauro, Perdutamente.
1: A dopo.
0: A dopo.

0: d'artificio.
1: E siamo a pochi minuti alla fine di questa trasmissione, quindi ricordiamo le date: 6-7 di giugno la mostra, poi l'8 di giugno, dillo te,
2: l'Assemblea Generale del Comitato Cittadino,
1: poi l'11 di giugno con Miguel García e serata informativa. Noi vi salutiamo.
2: Ci risentiremo con questa trasmissione il primo di luglio. Con le cose belle della vita.
1: Sì, e poi dal 12 di luglio fino al 16 di agosto ci sarà la pausa estiva, perché anche la radio andrà
2: in ferie.
1: Allora, adesso abbiamo 2-3 minuti, posso mandare...
2: Ha fatto in tempo a trovare, sì, una canzone del suo caro Giovanotti.
1: Ho ritirato, buttato di là, spero... Ho 2 minuti di tempo per mandare So solo che la vita di Giovanotti. Io vi auguro ogni bene, alla prossima, un saluto da me e un saluto da lei.
2: Ciao a tutti, un buon ascolto
1: da Tina
2: a presto.
1: E Anna. Wow, ciao a tutti, ciao ciao e
2: buona
1: grazie.
2: Serata.
1: Ciao.